0: Radio Tunisi Canale Internazionale, la più bella delle radio.
1: Eccoci sulle onde di Radio Tunisi con due bellissime introduzioni di brani famosi, sicuramente anni 90, 2006. Oggi sono veramente molto felice perché ci sono personaggi e persone che rispetto, che adoro, che condivido anche soprattutto molto, molte cose su questa radio, ma anche perché gli invitati sono di un certo valore e quindi mi fanno veramente anche a me un grandissimo piacere. Allora, prima iniziamo con la parte istituzionale. Valfrido Aguilone, che è rappresentante dell'Istituto Italiano di Cultura, perché ci parlerà di questa mostra molto importante, la storia del football, del calcio tra l'Italia e la Tunisia. Chiaramente il curatore con noi, Marco Ferreri, che veramente ci fa piacere perché ci parlerà di molte cose, ci parlerà anche del modo di scrivere e di concepire questa mostra. E poi il più ricco tra di noi, se vogliamo, quindi Gianni Bellini, che è il più grande collezionista del mondo. Grazie Murad, bravo, è il nostro amico chiaramente Murad Ayari, come sapete benissimo, lui che è un'icona anche del calcio italiano, del calcio tunisino, quindi grazie. Tutti i suoi programmi, quindi non può non essere lì, ma anche Valfrido sa.
2: Valfrido è lo specialista,
1: è lo specialista.
2: Davanti a Valfrido siamo tutti zitti. Non diciamo più niente.
3: No, assolutamente no, anzi buon pomeriggio a tutti, un caro saluto a Mohammed, a Murad, anche ai nostri ospiti che arrivano dall'Italia appunto per questa manifestazione. E allora è una prima volta per me, io che sono sempre alla radio qui a commentare ogni lunedì o anche durante la settimana le partite della Serie A, della Nazionale, per me è la prima volta che fisicamente sono qui allo studio di RTSI. E con grandissimo piacere, anche emozione, mi trema un po' la voce,
1: no.
3: È con grande piacere che oggi proprio, ripeto, fisicamente sono qui negli studi della radio per dare un contributo, per presentare questa mostra e per fare quattro chiacchiere insieme con i nostri ospiti e i nostri cari giornalisti sportivi.
1: Grazie. Allora io passo la parola a Marco Ferreri perché dovrebbe parlare un po' di questa, come è stata concepita questa idea e di che cosa parla insomma questa mostra.
4: Intanto grazie dell'invito e buon pomeriggio.

0: del primo album Calciatori Panini. E quindi in mostra, la mostra sarà un percorso tra la storia del mondiale, attraverso gli album pubblicati da Messico 70 fino ad oggi, a quelli della Serie A. E poi una cosa a cui teniamo molto, insomma, il rapporto tra Italia e Tunisia attraverso il calcio.
1: Certo.
0: Quindi c'è ovviamente tutta la parte dedicata alla nazionale tunisina al mondiale. L'album, l'unico album pubblicato da Panini per il campionato tunisino, per le championnat. E poi abbiamo altri contenuti, ci sono dei disegni di Simone Ferrarini, che è uno street artist italiano, che un po' alla moda, insomma, degli anni 70, 80, 90, quando si ridisegnavano i gol dei
1: Certo.
0: giocatori, lo faceva il guerriero sportivo moltissimo
1: Sì,
0: in quel
1: vero.
0: periodo. Abbiamo scelto 5 gol iconici della nazionale italiana al mondiale, e poi ce n'è un quinto che è molto particolare, l'istituto ci teneva molto che ci fosse questo richiamo, all'Italie de Tunis. Non so se ho
1: Certo.
0: detto
1: Sì, sì, sì,
0: bene.
1: sì, sì,
0: Sì,
1: pronunciato bene.
0: ok.
1: Assolutamente.
0: La ricostruzione del gol che ha fatto vincere la Coppa dei Campioni d'Africa, credo, una
1: Sì,
0: cosa del genere,
1: Nord Africa.
0: nel
1: Nord Africa, sì.
0: Nord Africa nel 1935. Quindi la ricerca è stata
1: Non facile.
0: difficoltosa. Ci ha voluto l'aiuto dell'istituto, però è bella questa cosa, insomma, che si sia andati così indietro nel tempo. Poi ci sono dei contenuti video che spiegano la mostra, e non per l'inaugurazione di domani, perché l'abbiamo fatto solo sabato, con Murad tra l'altro, e con Valfrido ieri. Abbiamo fatto in questi giorni delle riprese qui a Tunisi per raccontare il calcio a Tunisi come è vissuto, quindi abbiamo avuto la grande fortuna, grazie a Murad, di visitare centri di allenamento del Club Africain
1: Club Africain L'Espérance. Bene,
0: L'Esperance.
1: bene. Allora, Marco Ferrero, scusami, avevo pronunciato male e me l'ha
0: Non
1: fatto
0: è
1: correggere
0: un
1: poi il
0: problema.
1: nostro amico Valfrido. Allora, Murad, volevo dirti anche, sono anche contento di averti un'altra volta con
0: È un piacere,
1: Allora,
0: sempre, sempre rinnovato.
1: ecco. Allora, una domanda per i nostri ospiti.
0: Sì, per il collezionista, come mai questo interesse per il calcio, le figurine, che ci ricordano i grandi campioni di calcio?
2: Beh, la risposta, intanto grazie per l'invito ed è un piacere essere qua a condividere questo.
0: Allora, ricorda che
2: Sì.
0: sto parlando a Gianni Bellini e non più Marco Ferrero.
2: E no, dicevo, grazie dell'invito ed è un piacere essere qua a condividere questa nostra passione che abbiamo io e Marco per il calcio alla nostra maniera. E rispondendo alla tua domanda, la cosa è molto semplice. Nei primi anni 70, l'unica trasmissione che trasmetteva il calcio in Italia era tutto il calcio minuto per minuto che ascoltavi alla radio e poi facevano vedere alla sera un tempo di una partita, poi a sera
0: Esatto.
2: tardi, quando noi ragazzini avevamo già letto
0: La domenica
2: la
0: sportiva.
2: domenica sportiva.
0: Esatto.
2: Allora associare il nome di un calciatore sentito alla radio a una figurina. Ti sembrava di essere nel campo di calcio, cioè vedere, non so, i vari Savoldi, Chinaglia, Riva, Rivera e avere la sua figurina di fianco, sapevi che chi toccava il pallone era Rivera con i capelli lunghi o era Riva che calciava solo di sinistra o era Domenghini che faceva la fuga sulla fascia. E da lì è nata questa mia passione. Mi ritengo molto fortunato perché abitando in provincia di Modena, a 30 km dalla sede centrale di Panini, questo mi ha agevolato molto in questo mio percorso di collezionista, però ci ho messo anche del mio.
0: Più grande collezionista?
2: Beh, se i numeri dicono qualcosa, evidentemente sì, tant'è che proprio nei giorni scorsi ho avuto anche la richiesta da parte del Guinness dei Primati di certificare questa cosa, che adesso stiamo valutando come farla. E sì, no, se i numeri dicono qualcosa, oltre 4.000 album di calcio, siamo intorno ai 3 milioni di figurine, e tengo a precisare che
1: 800.000 ancora da mettere sugli album
2: Da attaccare, ma
1: da
2: sarà
1: attaccare.
2: 800.000 e 500 perché oggi mi ha scritto mia moglie che è arrivato un altro album, perciò ci sarà sempre qualcosa in più.
1: Bello, che
2: Però
1: bello.
2: appunto la cosa divertente è che con le figurine ritengo che rimanga degli eterni bambini, degli eterni Peter Pan.
1: Eh sì, eh sì. Ecco, una cosa che a noi

0: giovanissimi sicuramente interessava, proprio il paladino che stava dietro, no? E c'è tutta una storia sicuramente da ricostruire dietro a quel paladino, a quel soldatino, insomma, con la lancia. Avete un'idea di che cosa è?
1: No, no, molto semplicemente, Giuseppe Panini, il fondatore della Panini, era un appassionato di enigmistica. E allora lui, nel suo immaginario, il paladino era colui che avrebbe risolto i suoi problemi di enigmistica. E da lì è nato, la leggenda del paladino.
0: Bella, bellissimo. Allora, ritorno a Marco Ferrero, e quindi per ricostruire questo mondo del calcio, è una ricostruzione molto bella sicuramente, ma non solo si parla di calcio sportivo, cioè correre di quel pallone, c'è anche dietro un modo di vedere la vita, la società, la politica, l'economia, insomma, tutto un mondo dietro.
2: Quello che facciamo noi, quello che cerchiamo di fare con i progetti che facciamo è questo, cioè abbiamo quella direzione lì, quell'idea lì. Gianni parlava appunto dei volti, dei calciatori, noi cerchiamo di associare sempre delle storie, perché dietro una squadra di calcio, dietro un calciatore, no, non con tutti ovviamente succede, però molto spesso ci sono delle storie che poi vanno oltre il fatto che siano calciatori forti,
0: Certo.
2: fortissimi, conosciuti. Oppure meno. Molto interessante spesso sono le storie dietro le squadre legate alle città. Sabato è stato molto bello per questo, no? Capire il legame dei due club con Tunisi, le loro differenze. Io ieri sono andato a cercarmi altre cose. Per il pubblico italiano ne parlavamo, in questi giorni sarebbe bellissimo avere qualcosa che raccontasse i due club
0: Certo.
2: di Tunisi. Quindi sì, questo è quello che cerchiamo di fare, usare il calcio, tra virgolette, usare il calcio come strumento per parlare di altro, perché è vero che è un argomento facile e che quindi può avvicinare le persone a temi magari che gli sembrano più lontani, più complicati, è quello che proviamo a fare. È vero che in questi anni il calcio è cambiato molto, quindi anche i calciatori sono diventati personaggi, sono persone molto diverse da un tempo, però insomma noi senza essere troppo nostalgici diciamo che non ci arrendiamo a queste cose.
3: Era una delle domande che volevo fare fra il calcio di ieri e quello di oggi, che cosa è cambiato e cosa potrebbe accomunare i giovani di qualche anno fa a quelli di oggi?
1: Beh, il calcio di ieri e il calcio di oggi, ma mi riferisco alle figurine, è cambiato tantissimo. Se tu guardi gli album degli anni 70, 74, Mondiale 74, che lo ritengo il più bel mondiale di sempre per la qualità del calcio, dei calciatori, delle squadre presenti. I calciatori di allora avevano i basettoni, avevano le maglie striminzite. Adesso vedi un calciatore, se non è perfetto, non entra in campo. I tatuaggi, tante cose. Il calcio, come parliamo spesso con Marco, per noi il calcio è cultura. Perché appunto con le figurine vedi l'evoluzione del calcio degli ultimi 60-70 anni. E appunto questo ti dice che, come spesso diciamo noi, le figurine, oltre ad essere di sport, perché in questo caso parliamo di calcio, sono anche cultura. Perché io da bambino, per il discorso che facevo prima, io la geografia l'ho imparato con le figurine, non l'ho imparato, cioè l'ho imparata anche a scuola, ma diciamo che non era la cosa principale. Perché nei primi anni 70, quando Panini uscì con gli album Eurofootball, che ne fece tre dal 76 al 79, fece i tre album con squadre esotiche tipo il Kansai Siena, cioè tanto per dire, oppure il Chernomorets di Odessa, che incontrò la Lazio in una coppa che, se non lo trovavo sulle figurine, io non sapevo neanche dove era Odessa, non sapevo neanche se la città era Chernomorets o Odessa, cioè tanto per
2: Esatto.
1: dire. Perciò. E quello che diciamo sempre noi, portando in giro per il mondo i nostri eventi, parliamoci di calcio, parliamoci di sport, ma soprattutto parliamo di cultura.
0: Bene, allora Valfrido, lasciamo la veste dell'ufficiale e parliamo
2: Così.
0: di questa passione un po' del calcio. È un po' particolare perché sei per metà tunisino, sei per metà italiano. Ecco, se si incontrassero queste due squadre in una finale della Coppa del Mondo, caro Valfrido.
4: Bella domanda. No, personalmente ho sempre tifato la nazionale italiana. Da
0: Vabbè.
4: piccolo è stata una passione che mi ha trasmesso mio padre, Le prime partite che ho visto sono appunto della nazionale, quindi penso, perché sai benissimo che noi italiani di Tunisi siamo tutti francesi anche.
0: Sì, sì, ma, è vero.
4: Guai per me fare il tifo per un'altra squadra che non sia l'Italia. Quindi l'Italia in primis, certo. Poi quando c'è stato l'ultimo mondiale Tunisia-Francia sono stato il primo a fare il tifo per la Tunisia, è ovvio. Ma diciamo che ho sempre fatto il tifo per l'Italia, per la nazionale, dal 74 adesso che sono che mi appassiono di calcio. Il mio primo mondiale appunto è stato quello di Germania 74, avevo 6 anni e mezzo, e da poi c'è stato sempre un amore e una passione per la nazionale. E adesso
0: è con... Oggi è il 22 giugno, ti ricordi una partita?
4: 22 giugno, certo, mi ricordo il biscotto 22-2-2, Svezia-Danimarca, con l'Italia che fu eliminata dagli europei 2004.
0: Sì? Ok, sì, sì,
4: sì, sì, sì, appunto, sì, che già i giornali al mattino avevano intitolato 22 giugno 2-2 Svezia-Danimarca, perché si sapeva che questo risultato elimina. Nerebbe l'Italia a prescindere di cosa c'è l'Italia. L'Italia doveva giocare.
0: Parliamo di cose positive, dai,
4: sì, insomma, sì. No, di eliminazione. Parliamo di vittorie. Sì,
0: di vittorie, ti ricordi una vittoria particolare? Di cui una ne parlavamo un po' fuori, se ti ricordi.
4: Una vittoria particolare ai mondiali dell'Italia, Italia-Cecoslovacchia, sì, 2-0 con la coppia esordiente in attacco, Baggio-Schillaci. I cechi si aspettavano Vialli Carnevale, invece Vialli infortunato, Carnevale non proprio al top della forma, quindi Vicini decide
3: come se fosse stamattina.
4: E quindi Vicini che decide di puntare su questa copia molto fragile, non certo che peccavano di altezza, perché non erano dei grandi colpitori di testa, ma soprattutto gioco raso terra. Ma infatti il primo gol arrivò di testa di Schillaci, e poi ci fu il magnifico gol di Roberto Baggio che dribblò mezza squadra avversaria per poi depositare in gol uno dei più bei gol.
0: Poi c'era anche un'Italia Spagna 1988, ti ricordi cosa sei successo?
4: 1-0 Vialli,
0: mamma mia,
4: europeo, sì sì sì, 1-0, sì, una partita molto sofferta. L'Italia pareggiò la prima partita contro i padroni di casa tedeschi 1-1, Germania-Italia, quindi la Spagna aveva vinto la prima partita contro la Danimarca, quindi era fondamentale per l'Italia vincere quella partita lì. L'Italia giocò una bellissima partita, ma il gol non arrivava. Arrivò alla mezz'ora della ripresa, un lancio di Giannino, una bellissima finta di Altobelli che smarcò il povero Vialli, che aggirò l'avversario ed è una posizione abbastanza decentrata, abbastanza difficile, di sinistro batte Zubizarreta, penso che era il portiere.
0: Gianni, esatto. Gianni conferma.
3: Manca solo
4: per un 1-0 che poi spalancò le porte della semifinale all'Italia. Purtroppo poi l'Unione Sovietica ebbe la meglio in semifinale, ma resta questo bellissimo gol di Vialli.
0: Vai,
3: Valfrido, se dovessi scegliere fra gli ultimi due titoli di campioni del mondo dell'Italia, 82 e 2006, quale titolo sceglieresti?
4: Titolo o quale quale?
3: Quale finale?
4: Forse sono più legato all'82, ero più giovane, e poi le vittorie dell'82 certo sono di tutto rispetto, cioè quando l'Italia dopo 3 partite era praticamente fuori dal mondiale, criticate da tutti,
3: ha pareggiato
4: tre volte pareggio Polonia, Perù e Camerun, si arrivava in un girone che definire di ferro era anche gentile, perché si doveva incontrare i campioni del mondo dell'Argentina e un Brasile che era super nell'82, proprio una macchina da gol, perfetto in tutto. Quindi poi arrivarono quelle due vittorie, poi l'Italia che se il campionato durava ancora un altro mese, si incontravano altre 10 squadre, li avrebbe battuti tutti, secondo me. Quindi sono più particolarmente legato alla vittoria dell'82. Il 2006 ricordo con molto piacere la semifinale, la miglior partita dell'Italia.
0: Ah sì, quella con la Germania, no?
4: Esatto.
0: Gianni confermava con la testa, diceva sì, era d'accordissimo. Io invece volevo ricordarvi che il 22 c'era anche la partita dove l'Italia ha perso contro la Corea per 2-1, e c'era Moreno
3: con quell'arbitro.
0: Gianni, ti ricordi?
1: Sì, sì, ricordo anche dove ero quel giorno lì, ero sulla posizione del divano che quando fece il gol la Corea non so cosa, cioè ricordo cosa feci, ma non si può dire.
3: Non so, ma dopo, se ricordo bene, l'arbitro ha chiesto scusa per quello che ha fatto. No, comunque, a cosa serve?
4: No, a niente, no, è proprio una partita stregata in tutti i sensi, perché è proprio un mondiale da dimenticare, perché purtroppo non ci fu solo gli errori in Corea-Italia, ci furono una serie di errori anche nelle partite inaugurali, insomma, del girone contro la Croazia, ricordo, due gol annullati ingiustamente, proprio, è proprio un mondiale da dimenticare, peccato, perché proprio avevamo proprio degli elementi che adesso non ce li sogniamo nemmeno.
3: Era una bella squadra.
0: Marco, ti ricordi quel mondiale 2002?
2: Me lo ricordo bene. Io, come Valfrido, come Gianni, sono il mio mondiale, quello dell'82, anche se ero piccolo, è quello che mi ha fatto avvicinare al calcio.
0: Ok.
2: Però sì, quello del 2002 me lo ricordo bene. Era una squadra effettivamente magnifica. Che a ripensarci adesso, insomma, siamo molto lontani da quei giocatori, da quel livello. In mostra, tra l'altro, ci saranno delle maglie della K, e una di queste sarà dell'Europeo 2000 o Mondiale 2002.
0: Ecco, perché l'Italia poi in quell'anno è stata molto conosciuta grazie proprio alla maglia che indossava, perché era molto particolare.
2: Sì, c'era questa maglia, il modello si chiamava Combat perché era aderente, studiato, diciamo, ufficialmente, la comunicazione diceva così, perché non potesse essere tirata dagli avversari. Però era bellissimo il colore, secondo me, un tono di azzurro meraviglioso, di mondiali che io non avevo visto, insomma, quelli, credo i primi, era una maglia veramente molto, molto bella, e sì, la squadra era straordinaria.
0: Non per caso, poi 4 anni dopo l'Italia è stata laureata campione del mondo, 2006, vai Morat.
3: Gianni, prima di essere qua, ti avevo chiesto la squadra del cuore, per te è la nazionale italiana di calcio, cioè non hai una squadra preferita, come mai?
1: Allora, la nazionale italiana di calcio per un semplice motivo, perché io ritengo che adesso, negli ultimi 15-20 anni, io parlo per il calcio italiano, non sia più una cosa seria come lo era allora. Già il fatto che la numerazione dei calciatori sia dall'1 al 99 credo che sia una cosa inguardabile questa. Il calcio è dall'1 all'11, il secondo portiere deve avere il 12 e poi arrivi fino al 16, basta. Per me il calcio è quello lì. Adesso tifo una nazionale italiana perché, a parte il fatto che una finale Italia-Tunisia negli ultimi 3 anni non ci sarebbe mai potuta essere perché noi non ci siamo ancora andati, perciò questo è un problema che ci siamo già tolti, è un pensiero che ci siamo tolti. No, la nazionale italiana, perché comunque bisogna essere nazionalisti, nel senso che comunque la nazionale italiana ha sempre avuto un riscontro a livello importante. Poi abbiamo, dopo la vittoria del 2006, abbiamo avuto questo flash nell'Europeo, ma direi che negli ultimi 20 anni non è che abbiamo fatto tanto, obiettivamente. Appunto, la colpa è del calcio moderno che sta deteriorando, secondo me. Io parlo del calcio italiano, ma varie nazioni stanno risentendo di questo calcio moderno.
0: Bene, io faccio una domanda a Marco.
3: Vai.
0: Ritorno. Ecco, questo progetto di Mo Better o Butter Football. Better Football, non pronunci inglese, quindi...
3: Complimenti per l'inglese.
0: Ecco, un riassuntino così anche per chi domani verrà. Valfrido, ci puoi ricordare l'orario per domani?
4: Assolutamente sì. Allora, domani apertura della mostra, domani 23 giugno alle 18.30 alla Maison des Arts du Belvedere. Quindi ecco qua, questo è un appuntamento
3: da non mancare
4: assolutamente per tutti gli appassionati di calcio. E vabbè, poi faremo una presentazione magari più dettagliata dell'evento. Sì.
0: Allora, parliamo di questo progetto, insomma.
2: Sì, mi collego a quello che dicevo prima, passione per il calcio. Riteniamo che il calcio sia un grandissimo contenitore di storie, di fatti, di personaggi. E quindi cerchiamo di raccontare attraverso il calcio altre cose, e poi non ci allontaniamo in realtà dal calcio, perché appunto, che siano calciatori, squadre, di club, nazionali, tornei, veramente sono caleidoscopi di storie, ed è una cosa continua, no? Ripeto,
0: c'è qualche cosa di familiare anche? Mi posso permettere, c'è qualche storia anche di famiglia che ti fa avvicinare al calcio?
2: Ma allora, La mia storia è questa, io sono di Torino, ho una famiglia che è quasi tutti, direi il 99% tifano Toro, e io sono molto juventino invece, ma non saprei come sono diventato, sono diventato juventino perché io non mi interessavo al calcio, mio nonno ne guardava molto, mi cercava di far vedere le partite, io non ero per niente interessato, ne parlavo ieri con Valfrido, poi ho guardato per puro caso, grazie all'album Panini di Spagna 82, Italia-Polonia, la prima, finita 0-0, quindi non so perché mi è scattata questa cosa. E poi mi sono appassionato alla figurina di Marco Tardelli, ma alla figurina, cioè non ho la più pallida idea di chi fosse, cosa facesse. E il mondiale l'ho visto tutto, poi Tardelli ha fatto quel, già con l'Argentina aveva fatto una cosa magnifica, però ha fatto poi il gol probabilmente più simbolico della storia del calcio
3: e poi il suo modo di
2: esultare. Poi ho scoperto che 7 su 11 giocavano nella Juve, la squadra della mia città, insomma è nata così, la mia passione è nata per quello. E poi devo dire che sì, mi ritengo molto juventino, però mi lego molto ai giocatori. Io sono contento di essere tifoso, molto tifoso, ma mi ritengo obiettivo. La mia squadra non sta vivendo un grande periodo, neanche di quella di club.
0: Non dirlo a Valfrido.
4: No, ma Valfrido è cosciente. Non ti preoccupare.
2: E io so. Però cioè, non ho la cioè, non mi va di difendere i miei giocatori, certo. Continuare a pensare che siano i più forti. Non lo so, lo so. E quindi vivo malissimo. però, insomma.
0: Bene. Domanda?
3: Sei stato sabato a vedere Le Parc, i parchi dell'Espérance e del Club Africain, è poco per poter valutare e giudicare il calcio in Tunisia, ma comunque da quello che hai visto, che idea hai avuto e quale potrebbe essere la possibilità di paragonare con il calcio in Italia?
2: Allora, intanto è stata una bellissima mattinata, non è stato così poco, nel senso... è stato bello, poi sono due club di cui io leggevo da ragazzino sul Guerrino Sportivo e anche vedere i simboli lì, insomma è stata una gran bella esperienza. E parlo da esterno, quindi non sono tifoso, si nota una differenza, Club Africain probabilmente è paragonabile come struttura, come a una squadra di Serie B italiana, no? Con magari con meno mezzi di altre, l'Esperance ha un'impronta già più europea. Parlo di quello che ho visto come centro di allenamento, organizzazione. E, la storia, insomma, quello che ho capito parlando con te, mi ripeto, secondo me andrebbe assolutamente raccontata al pubblico italiano. E, no, a me ha colpito, nel senso che spesso noi siamo concentrati sul calcio europeo, le differenze tra calcio europeo, che adesso sono molto ampie, no? Tra la Premier League inglese, che vive in un'altra dimensione. Io adesso mi divido abbastanza tra Italia e Germania, vado a vedere la Bundesliga, e devo dire che anche la Bundesliga rispetto alla Serie A è molto molto più avanti in tutto. Però appunto... calcio africano viene sempre un po' considerato come lontano, no? Che poi geograficamente non lo è. E l'idea che ho avuto io è che non sia poi così lontano. Cioè, io vivo a Modena, dove c'è un club di Serie B però molto ambizioso, con buone possibilità economiche, e club del centro di allenamento dell'Esperance mi sembra decisamente superiore a quello che è in questo momento ha al Modena, che avrà quello nuovo, ma al momento mi sembra molto oltre.
0: Bene, io faccio una domanda sulle figurine a Gianni Bellini, perché vogliamo sapere, sembra che è una cosa assurda, però la faccio. Cioè, questo album della Tunisia del
3: 88-89. 98-99,
0: sì. 98-99, ce l'hai?
5: Ce l'ho.
0: Mamma mia, che bello, con tutto pieno. Cioè con
5: sì, sì, sì, con le figurine attaccate. Quell'anno lì Panini fece anche lo stesso album per il Marocco. E poi nei due anni successivi continuò a fare l'album per il Marocco. Quello del tunisino non fu replicato per il motivo che ci furono poche vendite, invece in Marocco ci fu tantissima vendita. Okay. E allora, sì, questo è un album di cui abbiamo parlato e l'ho portato, sarà in mostra sia sui pannelli che anche fisicamente.
0: Ok, e quando, cioè, io voglio anche trasmettere al nostro ascoltatore anche questa, la sensazione quando trovi la figurina e vai a attaccarla, che sensazione c'ha?
5: Intanto sfattiamo una cosa, che io non faccio scambio con le figurine, cioè io col corrispondente scambio album completi, perché cioè, tu tieni presente che nei miei oltre 40 anni di collezionismo mi sono fatto intorno ai 300 corrispondenti in tutto il mondo.
0: Sì, perciò, ho visto che c'hanno più di 200 corrispondenti, sì, sì, che sì. Non sono qua.
5: Cioè tu tieni presente che gli scrivi 10 volte in un anno, una volta al mese, cioè, sono 3.000 mail solo lì, capito? Perciò cioè, si fa presto. E no, attaccare le figurine è un'arte, ma soprattutto per quanto mi riguarda è un piacere. Mm-hmm. Io sono capace di stare e Marco lo sa benissimo perché è venuto a trovarmi diverse volte e quando attacchi le figurine, a parte essere un piacere, ti passa il tempo che non sembra nemmeno, capito? Proprio magari c'è quel giorno che dedichi poche ore, vuol dire 3-4 ore, ma c'è il giorno che magari stai cercando qualcosa di particolare o che ti hanno segnalato qualcosa di particolare, che cerchi la conferma di questo e stai dalle 7, 8, 10 ore sul computer, che è un secondo lavoro, cioè un secondo lavoro. Io fortunatamente è da 5 anni che sono in pensione, ma quando ero in pensione 4-5 ore sul computer c'ero sempre, adesso sono 8-9.
3: E se ti propongono di vendere?
5: Beh,
3: quale prezzo?
5: Direi che c'è stato un interessamento da parte di una nota azienda mondiale. Uh-huh. Diciamo che ho apprezzato molto l'interessamento, che vuol dire che comunque le figurine piacciono, hanno interesse, però togliere un pezzo togliere le figurine sarebbe togliere un pezzo importante della mia vita, a parte la famiglia. Io credo che dopo la famiglia sia...
3: Ci sono le figurine.
5: Io dico sempre bellissimo. Che le figurine sono la cosa più seria fra le cose meno serie.
0: No, ma è bellissimo anche questa riflessione. Hai capito perché ho detto all'inizio che è il più ricco di
3: noi? È il più ricco, sì. L'unica collezione che ho fatto quando ero bambino, no, ma giovane, quella dei fumetti, non so se ti ricordi, Valfrido, di Black Zombie.
4: Certo, esattamente. Black Le Rock,
3: Swing, Nevada,
4: Zambla,
3: sì.
4: Certo, mi ricordo benissimo, anch'io facevo un po' di collezione, insomma.
0: Bene, allora lascio la parola a Morad, se vuoi fare altre domande, se no possiamo.
3: No, non
0: anche
3: so se per domani Gianni e Marco dovrebbero comunque parlare della mostra. Scopriremo strada facendo domani sul posto. Ricordo l'appuntamento a Darfunun. Vai già.
4: Sì, allora Alfredo. Due parole, sì, riassumiamo un po' cosa succederà domani. Allora, è un evento organizzato certo dall'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi in collaborazione con la nostra ambasciata, certamente, e appunto l'associazione culturale Mo Better Football. La mostra si intitola Storie di calcio tra l'Italia e la Tunisia, e non è un caso che è un evento che è stato programmato durante appunto questa edizione dei mondiali, dove avremmo voluto anche commentare non solo i risultati della Tunisia ma anche dall'Italia, ma purtroppo la storia è ben nota. Passiamo su questo argomento. Allora, durante questa manifestazione non è che considereremo il calcio solo come una disciplina sportiva, ma anche come uno strumento di dialogo, uno strumento di incontro, di ricordi, di memoria condivisa tra le due rive del Mediterraneo. Ci troveremo davanti ad un percorso documentario ricchissimo, con immagini, figurine inedite, documenti di archivio che mostrano i legami profondi fra l'Italia e la Tunisia, un vero patrimonio audiovisivo. Si parlerà anche del peso che ha avuto la televisione italiana in Tunisia, non dimentichiamo mai certo. Questa cosa qui, e che ha giocato un ruolo importante in questo scambio transfrontaliero.
0: Mm-hmm. Bene, se facciamo a testa il miglior portiere dell'Italia, Asturia.
4: No. Chi propone Marco?
3: Cominciamo con Gianni. Gianni, dai.
5: Io se facciamo una rosa come sarebbe adesso di 26 giocatori, io direi tre portieri: Zoff,
3: Buffon
5: e Donnarumma.
0: Ah, sì. Che bello, mi piace Donnarumma, sì, perché ha messo la transizione con il futuro. A te questa sì, piace moltissimo. Condividi?
2: Sì, sì, allora. No, io non sono un grande fan di Donnarumma, devo dire. Mi piace, molto forte. So anche con un ragazzo educatissimo. Preferisco un altro genere di portiere. Buffon credo che oggettivamente sia stato... Il più forte di tutti, sicuramente Zoff. Sul terzo io sarei in difficoltà, perché sì, potrebbe esserci Donnarumma, ma ne abbiamo avuti tanti, secondo me, da poter fare il terzo.
0: Valfrido, tu invece cosa metteresti?
4: Per esempio, come terzo portiere Zenga, che ha avuto quella disgrazia di quella malinconica uscita contro sfortunato uscita con l'Argentina, proprio era proprio l'uomo ragno, come era chiamato, cioè aveva dei balzi e toglieva dei gol proprio da dentro la porta. Quindi abbiamo avuto vari Pagliuca, non dimentichiamoci, certo. Pagliuca, certo, ma io sono molto indeciso fra Zoff e Buffon. Certo, non si può paragonare perché hanno giocato in periodi diversi, quindi adesso...
0: E poi hanno vinto la Coppa del Mondo tutti e sì, due.
3: Valfrido, questo, l'altro sì, portiere della Juve, quello...
0: Tacconi!
3: Peruzzi era fortissimo.
4: Sì. Peruzzi che era sfortunatissimo, perché ad inizio manifestazione si fortunava sempre. Sì. Alla fine ha fatto un solo europeo, se non credo sbaglio, sì. Un solo europeo, adesso non ricordo quale, ma
5: Non ha fatto nessun europeo.
2: Ah, sì, forse aveva iniziato, era stato convocato.
5: Sì, era stato convocato nel 2000, ma poi non c'è andato,
4: perché Toldo perché
5: si infortunò. Sì.
4: No, ma mi sa che un europeo l'ha fatto nel 96 forse.
0: Ah, questa
2: è
4: sì. 96 l'ha fatto, no, un europeo l'ha fatto, sfortunatissimo, sì, ma anche un grande portiere, mi ricordo che sì, con la Juve.
0: E come difensori cosa mettiamo, dai, per questa squadra italiana? Ojo.
4: Beh, adesso non so, adesso non ci sono più i liberi, se no avremmo due grandissimi liberi, i migliori di tutto il mondo che abbiamo avuto, uscirebbe Baresi.
0: Baresi sicuramente.
4: Sì, adesso i liberi non esistono più, quindi difensore centrale adesso... No, non possiamo più giocare, cioè, le nuove Baresi e Scirea ormai non trovano più posto nel calcio moderno. Certo, abbiamo Maldini,
5: Nesta Cannavaro,
4: centrale. Assolutamente Nesta Cannavaro, sì.
0: Ma ce ne sono tanti,
4: sì,
0: ma il giocatore forse che è meno fortunato, cioè quello che
3: avrebbe potuto che fare avrebbe meglio potuto,
0: ecco dai Juventini ce ne abbiamo due
2: che avrebbe potuto fare meglio
4: in nazionale, ma non so.
0: In nazionale
4: Inzaghi non ha mai avuto un feeling molto
2: no
4: con la nazionale, sì, a parte l'Europa del 2000, ma poi va bene, anche nel 2006 partecipò al gol contro la Repubblica Ceca, ma non è mai stato proprio un pilastro della nazionale Inzaghi, forse, non lo so.
0: Vieri a un certo momento.
4: Vieri ha avuto, insomma, ha avuto tutto mondiale proprio del 2002, dove segnava solo lui, quindi Vieri
2: non da Juventino, un grandissimo giocatore che con la nazionale ha fatto sempre molta fatica è stato Mancini. Roberto Mancini, nazionale,
4: sì,
2: insomma.
4: Un brutto rapporto con Berzot, poi anche con Vicini, sì, assolutamente, sì.
0: E Zola?
4: Sì. Zola anche lui è sfortunatissimo,
5: col rigore con la Germania.
4: Sì, questo è l'europeo, sì, ma anche durante i mondiali, l'espulsione più che ingiusta contro la Nigeria, proprio dove non sfiorò nemmeno il giocatore, fu espulso così, si è vista la reazione che ha avuto, proprio la frustrazione, proprio perché era proprio più che ingiusta, sì. Poi il rigore contro la Germania, si è sbagliato, europei che di fatto buttò fuori l'Italia. Sì, anche Zola.
0: E insomma, ragazzi, domani sicuramente ci sarà moltissimo da raccontare e da parlare su questa mostra del calcio tra l'Italia e la Tunisia. Chiaramente la Tunisia, purtroppo, come avete visto, Murad, tu
3: sarà una terza partita ancora più in discesa per la Tunisia, che gioca contro l'Olanda, la squadra più forte del gruppo. Se abbiamo perso 5 contro la Svezia, 4 contro il Giappone, chissà quanto...
4: Non vuol dire niente,
3: Murad. Non vuol dire niente, sì, lo so, ma comunque...
4: Quindi ormai la Tunisia gioca consapevole che non ha più niente da perdere, quindi...
2: Gli olandesi sono qualificati.
4: Sì, sì. Quindi non si può sapere, certo, va bene, la Tunisia perde perché almeno si è qualificata. Noi non possiamo dire la stessa cosa perché... non ci siamo nemmeno, quindi
0: sì, sì, comunque insomma è bello proprio scambiare tutto questo con come diceva Valfrida all'inizio e come diceva Marco e come confermava Gianni e Murad, che non parliamo solo di calcio, è proprio questo rapporto umano che nasce tra condividendo tutte queste bellissime cose. Abbiamo preso molto tempo, il nostro tempo radiofonico l'abbiamo superato per 3 volte. Grazie a tutti quelli che ci seguono, noi continuiamo con la musica questi ultimi 10 minuti. Ligabue con Una vita da mediano. Allora, tra le canzoni, un'altra domanda, tra le canzoni più belle che raccontano il calcio, Gianni?
5: La sigla di 90° minuto secondo me rimarrà nella storia.
3: Di Paolo Valenti,
5: infatti l'ho messo nella suoneria del telefono.
0: Bello, hai capito?
2: Io sto su brani classici, sì, forse la leva calcistica di De Gregori,
0: che andremo ad ascoltare proprio adesso, e poi ci sarà appunto Una vita da mediano e poi la partita di pallone. Valfrido,
4: no, per me secondo me è più bella canzone del calcio e Notti Magiche del 90, indimenticabili, proprio quel campionato mondiale, proprio non ce lo possiamo togliere dalla testa noi tifosi.
3: E allora musica, partita e poi più bella voce quella di Santrucciotti.
2: Sì.
4: Assolutamente sì.
0: Bravo.
5: Quando la domenica sportiva diceva amici miei e non dell'avventura, sì. Che era l'avventura la sua compagna di trasmissione, un mito.
0: C'era un'altra parola di Bruno Pizzol che era
4: buon lavoro di
0: tutto molto bello come questo plateau, come dicono i francesi, veramente, perché ho condiviso un momento molto molto bello con voi. Musica con il nostro amico Faisla Leli, regia tecnica, regia digitale con Sofia Benjima. A voi.
6: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione,

Eccoci sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale veramente molto molto emozionante. Sono un romanticone se volete per questa trasmissione e quindi ho avuto veramente un grande piacere con Murad, con Valfrido e con Marco Ferrero, e il curatore della mostra, chiaramente il collezionista Gianni Bellini, per parlare di questi scambi, di questi sguardi incrociati insomma sul calcio tra l'Italia e la Tunisia. Vi ricordo che domani questa mostra è alla Maison des Arts di Belvedere, Dar el Funun, quindi che inizierà alle 18, quindi 18:30. Vabbè, potete venire un po' prima perché sicuramente è da vedere questa mostra. Io continuo con la musica italiana, siamo quasi alla fine, con un remix molto bello, se non vado errato, con il primo, con, se non, penso che faremo anche più di uno, con Alessa, con Celentano, Adriano Celentano. Amor No, quindi quasi sono più 3 minuti, poi un altro anche un remix con Su di noi per quello che resta per questa trasmissione. Grazie a tutti voi, alla prossima.